sono annoiato da morire senza te. Ho riscoperto il piacere subito e recuperato un po' di colore, ma restiamo in contatto.